sei acqua corrente, sognante, scabrosa, tu sei acqua, acqua cheta, acqua dei tifoni, delle onde, dei rubinetti, delle caraffe, delle fontane, tu sei acqua della doccia che lava, pulisce e rinfresca. Tu sei

Tu sei una tavola d'acqua da bere. Tu sei acqua che guarisce. Libero il corpo nell'acqua. Nuoto nell'acqua.

versare. Tu sei i segreti dell'acqua. Tu sei acqua calda. Sparisco nell'acqua, in uno specchio d'acqua.